0: Radio Bolivia, la sintonía de todos los bolivianos y latinoamericanos, desde Estocolmo, la Venecia nórdica.
1: No so dirti quel che sento, e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore, My Symphony of Love.